mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Miton biarde, miton mirazde, miton agizede, ute naton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vopto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

se pania, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero la po'.

sagna o della fila, ve felo ute biberò ute bipina, felo mono, namu milas, ya milas.